0: Isai Shakita. Saboni Shakita. Saboshika Bene. Shikobari Satare. Sabore Naki Desai.
1: Behold, this is the day of the beginning.